ya shikaka Nintolo uhava Uqala mbisa ntola mango Aise ivona ntola mango Isatu ava Avanu vaku umaka vutu Niti nyonga teko titambile Hala tasakisa do What?

0: Ma cale,
1: inizio con Stimminguana, un momento caratteristico è il suo jeitinho di star na musica e a sua chitarra accompagnando muito bem na alegria da sua musica.